0: di Vehi FM, nua di Heike Megahertz.
1: Abadaf Vehi lawatakai ko maazi gitiria.
2: Hitta kunja agahodi emme gayawa fannanunge handaan takai ko.
1: Handaan tau gitiria daturukollama.

0: no di hekem megahertz di vehi FM. Abadwis em megatuka. No di hekem megahertz di vehi FM.
1: Me fa.